Oush, Kuba Bush, Aush, Scava, Scova, Indo Barunato, Scava, Scova, L'uccello che cova, cova, come cova, l'ovo della creatività.

clora, demonio, scale scora, scale scora, il baronato, cova, cova, nell'alcova, cova, lova, cova, lova.